E tutto si acclama ovviamente nella buona parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi ha convinto di essere incoraggiato una persona affrontando una situazione difficile in sua vita, affrontando ostacoli che mi chiedo, mira, chi con Dio può fare? Facendo lo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo corazon, per la buona parola del Signore. E per me che sempre che motivavo probabilmente per invitare una persona vai nel telefono invitando per ascoltare in maniera che avevo tanto che conosce il Signore da ora con una persona in maniera buona abbiamo un telefono bisogna ascoltare Radio Delta 2.7 ovviamente e il buon chiamato si ascolta e avevo non conosce Gesù avevo una vita da trasformare avevo una Signore una vita e una invitazione che mi buon chiamato ovviamente per salva un'alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salvo un'alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo con ovviamente dando una parola di Signore. Avevo il canale. Vai nel tuo telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conoscere. Quei buchi marco un bisogno scucciando bene. Non si ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andavo poi seguiamo nos dos numeri di orazione pa ovviamente. Cota 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo, non si mangia il miglio, anche per pensare che il Signore venisse a Romano con noi. Ma siamo in questa punta romana, che spera, che non scada mai la nostra parte delle mensaje qui, e con il nostro volere di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, mi chiede di Romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?